0: Beh, diciamo che sì, l'intelligenza artificiale ha fatto passi da gigante nell'ultimo anno in maniera particolare, con tutti questi agents, con questi nuovi modi di usare l'intelligenza artificiale per fare cose sempre più potenti. E sì, diciamo che c'è abbastanza da preoccuparsi, penso, però non è da allarmarsi, ecco, sì.
1: C'è da preoccuparsi ma non da allarmarsi. Nonostante queste parole in parte rassicuranti dello scienziato e ricercatore Antonio Orvieto, in questo momento molti si chiedono: ma l'intelligenza artificiale sta correndo troppo? È pericolosa? La domanda fino a poco tempo fa sembrava far parte del mondo della fantascienza. Oggi invece arriva direttamente dai vertici delle aziende tecnologiche che costruiscono i sistemi di intelligenza artificiale più potenti al mondo. A metà di questo mese di settembre il CEO di Anthropic, Amodei, ha lanciato l'allarme. Senza adeguate misure di sicurezza, l'intelligenza artificiale potrebbe prendere il controllo di internet entro un anno. L'intelligenza artificiale è al centro di Cosmo Italiano oggi, con l'Unione Europea che prova a costruire meccanismi di allerta e regole e la Germania che vuole proteggere la sicurezza ma allo stesso tempo teme di perdere la corsa tecnologica. Io sono Luciana Cagliotti e vi accompagno in questa puntata del nostro podcast della ARD che vi fa scoprire la Germania e non solo in italiano. Come dicevo, Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic, ha riacceso un dibattito in questi giorni che sembrava destinato a rimanere confinato tra gli addetti ai lavori, e cioè quanto velocemente si debba sviluppare l'intelligenza artificiale. Giulio Galoppo è anche oggi qui con me in studio e ha approfondito il tema. Giulio, che cosa ha spinto Dario Amodei a invocare un rallentamento nello sviluppo di potenti modelli di intelligenza artificiale?
2: Un clamoroso attacco hacker. Praticamente un software di OpenAI è riuscito autonomamente durante un test a evadere dall'ambiente protetto e a penetrare di propria iniziativa nei sistemi dell'azienda di intelligenza artificiale Hugging Face, presumendo di trovarvi le risposte al compito che gli era stato assegnato. E per l'attacco questo sciame di agenti artificiali in grado di coordinarsi autonomamente tra loro avrebbe sfruttato vulnerabilità del software. E per Amodei la capacità dei software di intelligenza artificiale di evolversi autonomamente potrebbe portare noi esseri umani a non comprendere più questi sistemi e a perderne addirittura il controllo entro i prossimi 6, massimo 12 mesi, come hai accennato anche tu. E concorrenti di Amodei come il CEO di OpenAI, Sam Altman, ma anche Elon Musk, hanno appoggiato questa sua proposta.
1: Ma concretamente che cosa si teme? Che cosa fa paura?
2: Allora, la preoccupazione dichiarata è che l'intelligenza artificiale, crescendo a ritmi vertiginosi e acquisendo quindi capacità sempre maggiori, finisca per sottrarsi al controllo umano e apra quindi la strada a scenari estremi. Ti faccio alcuni esempi, Luciana. Un cyberattacco alle infrastrutture bancarie in grado di interrompere i pagamenti e paralizzare l'economia di interi paesi, oppure l'impiego di un sistema di intelligenza artificiale per sviluppare armi di distruzione di massa, o ancora la diffusione di un dossier costituito su informazioni artefatte tale da indurre un governo a colpire militarmente un obiettivo che invece non rappresenta alcuna minaccia.
1: Giulio, e che soluzioni propone Amodei?
2: Secondo il CEO di Anthropic, oltre a mettere un freno allo sviluppo per guadagnare quindi tempo e capire come procedere garantendo sistemi di sicurezza che impediscano all'intelligenza artificiale di prendere il sopravvento, è necessario consentire a revisori indipendenti di entrare direttamente nelle aziende, di concordare quindi standard internazionali e di adottare anche maggiore cautela nei confronti dei sistemi che continuano a svilupparsi autonomamente senza una supervisione. Anthropic permetterà, per esempio, stabilmente a osservatori indipendenti di valutare la sicurezza dei modelli di intelligenza artificiale già durante la fase di addestramento. E Sam Altman sembra voglia fare lo stesso con OpenAI.
1: Ecco, la notizia ha fatto davvero scalpore a livello globale. Quali sono state le reazioni qui in Germania?
2: Il governo federale prende sul serio questi avvertimenti dei vertici tecnologici statunitensi sull'intelligenza artificiale e cerca soluzioni globali, come confermato dal vice portavoce Stephen Meyer. Del tema si occupa anche il Consiglio Nazionale di Sicurezza. Meyer sottolinea le grandi opportunità dell'intelligenza artificiale per la produttività industriale o per la medicina, ma anche i rischi, e per questo, secondo lui, occorrono risposte comuni, ad esempio in sede di G7, nonché interventi decisi laddove emergano pericoli. Il Ministero degli Affari Digitali tedesco parla di un cambiamento di paradigma al quale il governo federale ha reagito, per esempio con la recente apertura dell'Istituto Nazionale per la Sicurezza dell'Intelligenza Artificiale, AIS Deutschland, con il compito di individuare per tempo quelli che sono o possono essere i rischi rilevanti. Ciò che preoccupa gli esperti è che per ogni caso documentato potrebbero esistere centinaia di migliaia di casi non documentati.
1: Quindi i pericoli sono reali, lo sono però anche gli interessi personali di chi lancia gli allarmi. La politica deve quindi saper distinguere tra le due cose. OpenAI, per esempio, stava per essere quotata in borsa. Sam Altman ha deciso però di rinviare. Con quale motivazione?
2: Sì, Altman in un'intervista alla rivista Fortune ha dichiarato che alla luce dei recenti episodi legati all'intelligenza artificiale non sarebbe questo un buon momento per una quotazione. Quest'anno il gruppo quindi non debutterà in borsa. La quotazione di OpenAI, preparata da tempo, era attesa nel settore come un evento di enorme portata e avrebbe dovuto portare all'azienda decine di miliardi di dollari. Al contrario, Anthropic, che ha lanciato l'allarme sicurezza, sembra non voler rallentare i piani della propria quotazione prevista per prima delle elezioni del Congresso degli Stati Uniti che si terranno a novembre. Alcuni esperti inoltre sostengono che la richiesta di rallentamento non sia dovuta davvero a timori apocalittici legati agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, bensì alla consapevolezza che il modello finanziario dei vari Amodei, Altman, Musk non funzionerebbe. Ai vertici delle big tech sarebbe chiaro il rischio di perdere la sfida contro la Cina sull'intelligenza artificiale e conseguentemente non se la sentirebbero più di investire così pesantemente in questo settore.
1: Giulio, che impatto ha avuto invece in Italia la dichiarazione di Amodei?
2: Allora, in generale in Italia prevale un atteggiamento molto più prudente verso l'intelligenza artificiale. L'Eurobarometro speciale dedicato al decennio digitale 2026 segnala per esempio che l'82% della popolazione italiana è favorevole a una regolazione rigorosa dell'intelligenza artificiale, anche qualora ciò implichi vincoli severi per le aziende che la sviluppano. La tutela della privacy e dei dati personali rappresenta la principale criticità, seguono le lacune nelle competenze digitali e il pericolo di ricevere contenuti inesatti.
1: Grazie Giulio. Ma cosa significa il dibattito di questi giorni sull'intelligenza artificiale dal punto di vista di chi la sviluppa e la studia ogni giorno? Per capire meglio quanto siano concrete le paure sulla cosiddetta superintelligenza e che cosa significhi veramente rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, andiamo a Tubinga, nel Baden-Württemberg, uno dei principali centri europei della ricerca nel campo. E ne parliamo con un giovane scienziato italiano, Antonio Orvieto, a capo di un gruppo di ricerca di deep learning che fa parte del Dipartimento di Intelligence System al Max Planck Institute di Tubinga. Come abbiamo sentito, Amodei, CEO di Anthropic, insieme ad altri leader di tecnologie avanzate, mette in guardia dal rischio che la tecnologia possa superare la nostra capacità di controllarla. Ho chiesto ad Antonio Orvieto quanto siano fondati questi timori.
0: Beh, diciamo che sì, l'intelligenza artificiale ha fatto passi da gigante nell'ultimo anno in maniera particolare con tutti questi agents, con questi nuovi modi di usare l'intelligenza artificiale per fare cose sempre più potenti. E sì, diciamo che c'è abbastanza da preoccuparsi, penso, però non è ad allarmarsi, ecco. Sì, si possono fare tante cose buone, tante cose cattive, l'importante è sempre comunicare cosa è andato storto per cercare insieme di trovare una soluzione. Però non diciamo che qualche incidente può capitare. Diciamo che è normale anche per una tecnologia così nuova.
1: Ma di che cosa si ha esattamente paura? Che si realizzino gli scenari distopici, dei classici di science fiction, da Asimov in poi, con un'umanità sottomessa alla mercé di robot, o che cosa?
0: No, non proprio, ecco, non assolutamente no. Tanto per cominciare, la componente umanoide dell'intelligenza artificiale ancora non è assolutamente presente, siamo anche molto lontani. Quindi diciamo che ci dobbiamo immaginare sempre un'intelligenza artificiale come ce la vediamo oggi, come chat, insomma. La cosa che spaventa un pochino è, ad esempio, come è successo per l'incidente di ChatGPT, il fatto che alcuni agenti che dovevano stare, diciamo, in uno sandbox, ovvero in un particolare tipo di serie di computer, diciamo, che comunicavano tra di loro, sono poi evasi nell'internet e hanno cercato di fare delle cose che non dovevano fare, ecco.
1: È stato però anche fatto il paragone con i fisici che hanno inventato la bomba atomica, quindi si parla di intelligenza artificiale come arma di distruzione di massa. Tu che cosa ne pensi?
0: Chiaramente ci sono delle similitudini tra queste due cose, però il punto fondamentale è che l'intelligenza artificiale non è stata creata con degli scopi, diciamo, militari. È sempre una tecnologia general purpose che ha, diciamo, come obiettivo fare del bene. Può essere usata in maniera cattiva, come qualunque tipo di tecnologia, come anche un cellulare può esplodere, oppure può essere usato per, insomma, anche fare l'esempio del cellulare per, diciamo, comunicazione tra terroristi, eccetera, eccetera. Diciamo che ci sono sempre degli usi non desiderati.
1: Ma a tuo parere bisognerebbe rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, e se sì, che cosa significherebbe?
0: Beh, allora, diciamo che questa lettera, chiamiamola così, questo blog post di Dario su questo tema è un, diciamo, qualcosa che noi in Europa abbiamo già, ci eravamo già arrivati in un certo senso a questa cosa del dover assolutamente avere qualcuno di esterno che venga a regolare se questi strumenti che stiamo sviluppando sono abbastanza sicuri. Questo è esattamente quello che il Europe AI Act dice, in un certo senso. Per quanto riguarda rallentare, diciamo che potrebbe anche essere una mossa purtroppo orientata alla competizione. Se io rallento, poi magari non lo faccio, ho un vantaggio competitivo.
1: Ecco, noi ti abbiamo sentito circa un anno e mezzo fa, parlavi della costruzione di una ChatGPT europea. A che punto siete?
0: Beh, allora, abbiamo fatto progressi davvero molto molto buoni, cioè questa cosa di cui sono molto molto felice. È uscito, penso, quasi un mese fa, Technical Report, che dice come stiamo scalando i modelli, in certo senso. Abbiamo rilasciato, giusto, penso 2 mesi fa addirittura, delle prime valutazioni del modello, di quanto è bravo in matematica, queste cose qua, diciamo, molto molto promettente. Anche adesso abbiamo queste, quelle che si chiamano scaling laws, ovvero quanto ci aspettiamo che il modello diventi buono una volta che ci spenderemo 5 mesi di allenamento.
1: E prima tu accennavi alla concorrenza, o diciamo alla lotta tra i giganti tecnologici. Ecco, a che punto è, come procede questa concorrenza tra cinesi, statunitensi ed europei?
0: Io ho molta simpatia per chiunque dia al pubblico degli insight scientifici, e questa cosa viene per la gran parte dalla Cina in questo momento. Cioè, se si vede anche, ad esempio, molti degli algoritmi usati anche dall'America sono algoritmi che sono stati pubblicati da aziende cinesi.
1: Tu lavori in un cluster tecnologico a Tubinga, vedi una differenza culturale ed etica nel modo in cui Europa, Stati Uniti e Cina concepiscono l'innovazione, i rischi e i controlli?
0: Beh, siamo tutti che più o meno sguazziamo nelle stesse notizie, non noto molta differenza. Chiaramente questo non solo in America, ma anche qua a Tubinga si nota molto, in alcuni posti è molto sentito il dover lavorare sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale. Abbiamo tutti in un certo senso gli stessi valori, e non ho visto mai nessuno con un'opinione completamente diversa dalla mia.
1: Quindi non c'è questo grande divario. Ma che cosa manca alla Germania e anche all'Europa per non dipendere dai grandi laboratori americani?
0: Questo è un discorso che, diciamo, dipende anche poco dall'applicazione specifica. Il problema è che in America è possibile fare delle cose su scala gigantesca semplicemente perché si ha una sola lingua, non si hanno problemi burocratici per passare da stato a stato, e l'Europa è frammentata, e questa è la realtà delle cose, e questo è l'unico blocco. Forse anche, vabbè, c'è il problema delle tasse, chiaramente potrebbe essere più conveniente fare questa cosa in America, però non è impossibile. C'è Alefalfa, Prior Labs, posti Black Forest, sono dei posti davvero incredibili di importanza mondiale sull'intelligenza artificiale fatti in Germania. L'unica cosa è che non abbiamo, sì, forse un modello di linguaggio che compete con OpenAI e Anthropic, però magari non ci interessa nemmeno.
1: Un'ultima domanda, ritornando ai timori di cui abbiamo parlato all'inizio di questa intervista: se potessi decidere qualcosa non per fermare l'AI, l'intelligenza artificiale, ma per renderla più sicura, quale misura introdurresti?
0: Io penso che quasi quasi ci siamo, nel senso che magari fare questo controllo di polizia, diciamo che non è mai stato fatto di fatto dall'Unione Europea questo tipo di controlli, sono stati sempre degli inviti, diciamo, o dei meeting con le grandi aziende. Penso che si possa anche cercare di trovare un modo, esistono molte benchmark adesso per valutare quanto sicuro è un modello di linguaggio, quanto, diciamo che molta ricerca in questo è necessaria. Potrebbe anche esserci magari un team, che ne so, che per un mese finanziato da Unione Europea piuttosto che il governo americano piuttosto che quello cinese, non lo so, magari un team di esperti che per un mese prende questo modello e cerca davvero di fargli fare delle cose che non dovrebbe fare, e nel momento in cui per un mese non è riuscito a farlo uscire da questi paletti prefissati, allora il modello è pronto.
1: Quindi un sistema di controllo ben preciso come strumento efficace per verificare, limitare e, se necessario, fermare l'intelligenza artificiale. Se ne parla molto proprio perché, come dicevamo, in questi giorni alcuni leader di grandi aziende tecnologiche hanno lanciato l'allarme chiedendo di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, richiesta che ha scatenato un acceso dibattito su una possibile superintelligenza fuori controllo, uno scenario più che inquietante. In conclusione, forse la vera domanda non è se dobbiamo avere paura e nemmeno se dobbiamo fermare

0: il podcast per le italiane e gli italiani in Germania.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.

0: Cosmo Italiano, il podcast del VDA per le italiane e gli italiani in Germania.
1: Al microfono ci sono io, Francesco Marzano.
2: Io sono Luciana Caglioti.
3: Al microfono Filippo Proietti.
0: Ogni giorno approfondiamo un tema di attualità per conoscere meglio la Germania, senza perdere di vista quello che succede in Italia.
3: Andiamo allora a conoscere da vicino il sistema.
2: In Germania manca personale qualificato e la situazione.
1: Cosa significa comprare oggi una casa in Germania?
0: Ascolta e abbonati a Cosmo Italiano sulle principali piattaforme di podcast e su cosmoradio.de per non perdere neppure una puntata del podcast in italiano che ti spiega la Germania. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo VDA.